fatto ormai. Riamilo, che sei rotto mai. Entrana, fiei a fu ormai. Perfira, storan jai di ormai. Papira, estem en femai.